Na data è due cuori e giuramo, incidemo una data e due cuori e giuramo così quest'amore.